0: Senza fede nisco non si può. Amore sufficiente,
1: guarite del meglio.
0: Amore sufficiente,
1: guarite del meglio.
0: Abuso proprio teglio.
1: Si ne va di rispetto, sacciati slabili.
0: Si ne va di rispetto, sacciati slabili. Si! Quando la morra vecchia non insegue la...